Jesus now te evangelist in the commencement and also attaining better methods. Yenjume di ni yatini di nsa ojiemre. Weye Friday di eno ne ene edibre wo. Yami adma ochina di ene edibre wo. Mofi di ene haya. Wet mi afrem papa namba noa. 0244655962. Bra wo wase mbisebi na wo Bible request bi. Wet mi afrem papa nani ne di hong komo. Wabwa wo mpaibu mwa yuwe free obwane phone and say. Naso uhunwe timia to. So van and tiro tri sini eme basi siya. Na jume di ya tuni di nse Azusa Hour. Uwa pa Reverend Anasa G. Odi atuwa su di abro free sabre kwi sinu nsinya bebo. Azusa Hour. Eme wapa onsa ha. Eme basi siya.